perché è una parola che non mi ha aiutato. C'è un padrone che sporca, c'è un padrone che non vede la mente.